0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella Vita.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

lo so che non può bastare essere convinti di poterlo fermare. Questo tempo che passa e non ti vuole aspettare.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Bella vita!
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:29.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 6:27.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza e dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione

0: Del premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
2: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
3: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. A Lipunti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 9:02.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
3: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
2: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
4: Ricorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10:25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus 904 Napoli-Milano.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, mi odierai, mi odierai, come ho fatto con i miei. Ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto assomiglio a mio padre.

anche se sia sensato questo mio discorso, ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro. Se sia giusto che io pensi a un figlio, che gli parli come fosse al

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo.

0: Centri Massaio, benessere e sorrisi. Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
0: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 9:57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50. A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
2: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.

seguendo le parole di una vita da imbrogliare come un bravo giocatore.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: Fashion Look.
5: Fashion Look.
4: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok, salute e benessere.
2: È sabato 1 agosto, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo della vista, con 8 abitudini che se ce le abbiamo dobbiamo abbandonare, perché sennò ci abbandonano gli occhi. Allora, la prima è dormire con le lenti a contatto. Usare le lenti a contatto durante il sonno, anche durante un breve episolino in aereo, un riposo pomeridiano, espone l'occhio a rischi elevati. Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare, spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi, che nei casi più severi richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista. Quindi, se ci capita una volta, ok, ma attenzione, soprattutto chi ha l'abitudine di addormentarsi con le lenti a contatto, anche per i pisolini. Risciacquare le lenti con l'acqua del rubinetto. Questo è un errore estremamente comune ma molto rischioso. Sciacquare i dispositivi o la custodia con l'acqua corrente. L'acqua domestica può contenere microrganismi nocivi responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente la scadenza di ricambio prevista. E anche il porta lenti a contatto va solo pulito con il liquido preposto. Fissare gli schermi senza pausa, ecco la regola del 20-20-20. L'uso prolungato di smartphone, tablet e personal computer da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli esperti consigliano di applicare la regola del 20-20-20. Allora, ogni 20 minuti di lavoro sul computer occorre fare una pausa di 20 secondi, fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza. 20 piedi sono circa 6 metri. Altri errori che commettiamo che potrebbero mettere a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire. Naturalmente questo lo sappiamo tutti, il trucco va tolto. Ignorare i sintomi visivi improvvisi. La comparsa improvvisa di cosiddetti floaters, le mosche volanti, lampi di luce o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi. Poi ancora, fumare o svapare, qui non devo neanche spiegarvi. Naturalmente, guardare direttamente il sole. Il 12 agosto c'è l'eclissi solare, mi raccomando non fate gli spiritosi, perché sennò può venirvi una maculopatia solare o una bruciatura retinica irrisolvibile. E poi trascurare l'alimentazione e controlli annuali. Ipertensione, diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica e eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi, dilatazione della pupilla, quella fastidiosissima, no? Che vi mettono la goccia, poi non veniamo per un po' di ore, permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi. Grazie per essere stati con noi.

0: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita. Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè. Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè. Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 66 10.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Daniele è in veranda.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

state tirando. E sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa a statella, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma si entra!

bella, capavo punto si ribella. A ciocampare senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi siento.

0: Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
0: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
3: Ma lo senti questo profumo?
4: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
4: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
5: Fashion Look.
6: Fashion Look.
5: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
7: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
8: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate, domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri, critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
3: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
4: Prenota da The Barbershop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barbershop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
6: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
7: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
2: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
0: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Bella vita.
9: Se bastasse una sola

0: Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Tu cosa prepari per pranzo?
3: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
4: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate, domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.
3: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
2: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: Ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Tu cosa prepari per pranzo?
10: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
11: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? C'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: D'Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
2: Radio Bella Vita.

0: Bella Vita News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente.

Siete anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio.

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
7: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
8: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
3: Riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Sono le 15 e 27 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole, praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: D'Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
0: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 16 e 0 minuti. Bella Vita News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita. Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
4: Impianti fotovoltaici chiavi in mano? Efficè! Per produrre la tua energia, scegli Efficè. Efficè a Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
8: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunella.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Fashion Look!
2: Fashion Look!
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo!
4: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
7: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

Fresca per te, lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo.
10: L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 18:00.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10:25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
4: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
6: Impianti climatizzazione rapidi e convenienti? Efficè! Per la climatizzazione perfetta, scegli Efficè! Efficè, a Elmas Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo. Il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari. E adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges. Via Napoli 79, Sassari.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
3: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
8: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla rosa dei venti abbiamo ampliato le nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La rosa dei venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: pensano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: Oh, ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
1: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
4: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torre.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenith.com.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
6: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
9: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
10: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese delle arrostite. Approfitta della promozione.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Bella vita!
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Bella vita.
3: Take it back to the old school.

0: chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

pensano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.

è che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita.
1: Bella Vita.
0: Bella Vita. La radio di chi ama la vita.
1: Bella Vita.
2: È mezzanotte e 17 minuti.